nel 60 e 61 purie. Facevamo tutte le cose agricole, barbabietole da zucchero, patate, grane, piselli. Se andava con le valigie di cartone, erano così grandi. E è la prima volta che sono stata a Milano, so visto un treno che pareva che non veniva mai, con le valigie grandi in testa, con il lard di maiale dentro. Noi e i miei immigrati, che il lard nella valigia di cartone, in piazza così grande, e in da stazione a Milano, che il lard in testa avevamo. Io curioso fatto. E facevamo le barbabietole da zucchero proprio per finire. Erano uomini romani 38-39 piante ogni 10 metri. Con la binetta così, zam, zam, zam. Se uno era in più o era in meno, il chef ci diminuiva anche la paga, la busta paga. E Montefalcone, ogni famiglia aveva il maiale. Si comprava un anno prima, lo doveva crescere un anno il maiale. E quello ti doveva bastare un anno il maiale. Ti mangiava tutto, ti mangiava tutto quello che aveva il maiale. Perfino il cuoio del maiale. Tu stupavi per la festa, si mettevano per la festa, prendeva un poco, come si dice a cotta, e quella si faceva a festa. Era tutto diverso di fronte a oggi. Si preparano per te, Rosa bella sposerà, che sposare ci dovrà, ci sposeremo a maggio.